Mi sognai fra fosca il chiaro, un bellissimo somaro, ma solenne, quando un tratto, oh che portento, sulle spalle 100.

Col ciccicciuccio di botto mi faceste risvegliar, col ciccicciuccio di botto mi faceste risvegliar, col ciccicciuccio di botto mi faceste risvegliar, col ciccicciuccio di botto mi faceste risvegliar, col ciccicciuccio di botto mi faceste risvegliar, col ciccicciuccio di botto mi faceste risvegliar, col ciccicciuccio di botto mi faceste risvegliar, col ciccicciuccio di botto mi faceste risvegliar, col ciccicciuccio di botto mi faceste risvegliar, col ciccicciuccio di botto mi faceste risvegliar, col ciccicciuccio di botto mi faceste risvegliar, col ciccicciuccio di botto mi faceste risvegliar, col ciccicciuccio di botto mi faceste risvegliar, col ciccicciuccio di botto mi faceste risvegliar, col ciccicciuccio di botto mi faceste risvegliar, col ciccicciuccio di botto mi faceste risvegliar, col ciccicciuccio di botto mi faceste risvegliar, col ciccicciuccio di botto mi faceste risvegliar, col ciccicciuccio di botto mi faceste risvegliar, col ciccicciuccio di botto mi face

s'intralciato, ecco il simbolo spiegato. Ad un sogno s'intralciato, ecco il simbolo spiegato. La campana suona festa, allegrezza in casa è questa.

Felkésima a regina! Felkésima a regina! Lone lada libera! Egy lona lada fina, mine pote racera! Ure mihiko lodipa! Servo, servo, servo, servo! Ure bahama lodina! Servo, servo, servo, servo! E la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà! Felkésima a regina! Non è l'altra di verrà, e di nonno, la dottina di vino, la dottina di vino, la dottina di vino, la dottina di vino, la dottina di vino, la dottina di vino, la dottina di vino, la dottina di vino, la dottina di vino, la dottina di vino, la dottina di vino, la dottina di vino, la dottina di vino, la dottina di vino, la dottina di vino, la dottina di vino, la dottina di vino, la dottina di vino, la dottina di vino, la dottina di vino, la dottina di vino, la dottina di vino, la dottina di vino, la dottina di vino, la dottina di vino, la dottina di vino, la dottina di vino, la dottina di vino, la dottina di vino, la dottina di vino, la dottina di vino, la dottina di vino, la dottina di vino, la dottina di vino, la dottina di vino, la dottina di vino, la dottina di vino, la dottina di vino, la dottina di vino, la dottina di vino, la dottina di vino, la dottina di vino, la dottina di vino, la dottina di vino, la dottina di vino, la dottina di v

0: Questa voce che cos'è? Questa voce che cos'è?
1: Ma volete da levante? Da sciroppi tramontana? Non ho conosco l'istante. Da sciroppi tramontana?

ma finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà. Ma finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà. Ma finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà. Ma finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà. Ma finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà.

0: media geht, rat leider bin ich schon da.
1: Bestia, grazie.
0: Ma finir della nostra commedia, noi tragedia da pinaccio sta. Ma finir della nostra commedia, noi tragedia da pinaccio sta. Ma finir della nostra commedia, che tragedia, che tragedia.

0: se te lo non sono la sile ma ci che le che verrà che gli verrà che gli verrà che gli verrà che gli verrà
1: mio amico al presidente al presidente

Non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia, non c'è la mia, non

Direttor, presidente, cantinier, grazie, grazie, e piacere, grazie, grazie, e piacere, che girandolo, si venga a scrivere quel che dettiamo, semi la copie, quel che dettiamo, semi la copie, poi ne vogliamo.

0: Ciao, per scrivere. Tutti siamo qui.
1: Noi Don Magnifico, questo in maiuscole, bestia, maiuscole, bravo così, noi Don Magnifico, duca e barone, dell'antichissimo Monte Fiascone, antichissimo Monte Fiascone, grande intendente, gran presidente, con gli altri titoli.

nell'inamabile d'acqua una gocciola, alias capitur et strangulator. Capitur, strangulator, perché eccetera, lode eccetera, nell'anno eccetera, barone eccetera, perché eccetera, lode eccetera, nell'anno eccetera, barone eccetera, perché eccetera, lode eccetera, nell'anno eccetera, barone.

bellissimo di perfezione, Alino Malaga si beverà, bene bellissimo di perfezione, Alino Malaga si beverà, Alino Malaga si beverà, Alino Malaga si beverà, Alino Malaga si beverà, Alino Malaga si beverà, Alino Malaga si beverà, Alino Malaga si beverà, Alino Malaga si beverà, Alino Malaga si beverà, Alino Malaga si beverà, Alino Malaga si beverà, Alino Malaga si beverà, Alino Malaga si beverà, Alino Malaga si beverà, Alino Malaga si beverà, Alino Malaga si beverà, Alino Malaga si beverà, Alino Malaga si beverà, Alino Malaga si beverà, Alino Malaga si beverà, Alino Malaga si beverà, Alino Malaga si beverà, Alino Malaga si beverà, Alino Malaga si beverà, Alino Malaga si beverà, Alino Malaga si beverà, Alino Malaga si beverà, Alino Malaga si beverà, Alino Malaga si beverà, Alino Malaga si beverà, Alino Malaga si beverà, Alino Malaga si beverà, Alino Malaga si beverà, Alino Malaga si beverà,

0: zitto, zitto, piano piano deve due con il rumore, esattezza e verità, esattezza e verità, esattezza e verità.
1: Sottovoce, a mezzo tono, sottovoce, la confidenza, sottovoce. Sono un misto di sorezza, di capriccio e vanità. Sottovoce, sottovoce, sottovoce, sottovoce. In estrema confidenza, sono un misto di solenza, di capriccio e vanità. Sottovoce, sottovoce, sono un misto di solenza, di capriccio e vanità. Di capriccio, di capriccio, di capriccio e vanità. Di capriccio, di capriccio, di capriccio e vanità. Di capriccio, di capriccio, di capriccio e vanità.
0: Maridoro mi diceva che è una figlia del barone.
1: Ah, il maestro un gran testone, oh, che quale non si dà.
0: Maridoro mi diceva che è una figlia del barone.
1: Ah, il maestro un gran testone, oh, che quale non si dà.
0: Zitto, zitto, zitto, zitto.
1: Sono un misto.
0: Piano, piano, piano, piano.
1: Di sorella.
0: Un misto. Piano, piano, piano,

0: Chi sarà? Chi è? Perché? Non si sa.
1: Non si sa.
0: Non si sa.
2: Si vedrà.
0: Chi sarà? Chi è? Perché?
2: Non si sa.
1: Non si sa.
0: Non si sa.

0: signor Altezza in tavola, signor Altezza in tavola, che no, chi, sì, che bestia, quando si dice i simili, non sembra Cenerentola.
1: Pareva ancora.

0: abiti.
1: Il vecchio guarda e dubita.
2: Mi guarda e par che palpiti.
0: Però abiti.
1: Il vecchio guarda e dubita.
2: Mi guarda e par che palpiti.
3: Ma non faccia le statue, patisce l'individuo. Andiamo, andiamo a tavola. Andiamo, andiamo a tavola. Andiamo, andiamo a tavola. Andiamo, andiamo a tavola. Voi ballermo il paice,

0: Ali deci mi bar desere sognando fagiabini, fagiabini, fagiabini, fra moschetti. I ruscelli sussurrando, sussurrando, gorgheggiando, gorgheggiando, gorgheggiando gli angeletti.
1: In un mare di delizie fanno l'anima notare.
0: In un mare di delizie fanno l'anima notare. Sussurrando, sussurrando, fanno l'anima notare. Sussurrando, sussurrando, fanno l'anima notare. Hoppi, hoppi.

Ma di le guardi, ma di le guardi, ma di le guardi, ma di le guardi, ma di le guardi, ma di le guardi, ma di le guardi, ma di le guardi, ma di le guardi, ma di le guardi, ma di le guardi, ma di le guardi, ma di le guardi, ma di le guardi, ma di le guardi, ma di le guardi, ma di le guardi, ma di le guardi, ma di le guardi, ma di le guardi, ma di le guardi, ma di le guardi, ma di le guardi, ma di le guardi, ma di le guardi, ma di le guardi, ma di le guardi, ma di le guardi, ma di le guardi, ma di le guardi, ma di le guardi, ma di le guardi, ma di le guardi, ma di le guardi, ma di le guardi, ma di le guardi, ma di le guardi, ma di le guardi, ma di le guardi, ma di le guardi, ma di le guardi, ma di le guardi, ma di le guardi, ma di le guardi, ma di le guardi, ma di le guardi, ma di le guardi,

dai, ma che sia quello? Copi cane un campone e cavandosi il cappello. Incominci, sia un barone, alla figlia sua reale, potere del memoriale. Prenda la cioccolata e una doppia ben coniata, e una doppia ben coniata faccia.

0: rivolta mezzosetta, tutto due tutto un guenti, mi si schiena la scuffietta, prendimi i complimenti. E baroncino, e baroncino, e baroncino, si ricordi quell'affare, si ricordi quell'affare.
1: Senza argento parla i sordi, la manina al conto stende, fa una piastra sdrucciolar, fa una piastra, una piastra, una piastra sdrucciolar. Io galante, occhietti bei, oh, per

sera, suona appena il campanello. Chi mi vede al letto intorno, supplichevole un grappello che lo cerca protezione, quella che aveva ragione, chi vorrebbe un'epidoce, che una catedra, un ciuccio, di una catedra e di un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio. Chi ha fatto delle spille, chi ha pescato delle anguille, e gli dato ogni lato,

mi farà trasfigurar un segreto di importanza, è una cosa stravagante, vi farà

senza vaffer, senza battere le ciglia, senza manco se camardare fiato, io mi pongo ad ascoltar. Starò vivi capo. Ci lava a contare senza manco l'arrefiato.

0: Sempre meglio ci consiglia se sposassi una sua figlia, come mai lo da trattar?
1: Consiglier son già stampato, ma che eccesso di clemenza! Mi sia dunque sua eccellenza, bestia, altezza, ad ascoltare, ad ascoltare, ad ascoltare. Abbia sempre pronti in sala 30. Abbia sempre pronti in sala 30.

sempre coi gelati, poi carrozze, poi bombee. Vi rispondo senza arcani, che noi siamo assai lontani, che noi siamo assai lontani. Io non uso farde pranzi, mangio sempre degli avanzi, non m'accosto a gran signori, tratto sempre servitori, me ne va.

burla il principato. Sono un uomo mascherato, ma venuto il vero principe, m'ha strappata al fin la maschera, io ritorno.

0: i farletti, spazzarabiti, far la barba e pettinar.
1: E petti. Di questa ingiuria, di questo affronto, di questa ingiuria, di questo affronto, il vero principe, mi renda conto, mi renda conto.
0: Ah, non si incomodi, non fare niente, ah, non si incomodi, non fare niente, ma parta subito, immantinente, parta subito, immantinente.
1: La battirò,
0: lei partirà,
1: sono un barone.
0: Pronto il bastone,
1: ci rivedremo, lo partirò,
0: le partirà,
1: ci rivedremo,
0: pronto il bastone, lei partirà, pronto il bastone,
1: lei partirà,
2: Per la città, per la città, per la città, per la città.

0: Questo è un nuovo affilutato, questo è un gruppo rintrecciato,
1: questo è un nuovo avvisto.

al fine di sopra a ciaffare e coppo e col pallone corno al fine di sopra a ciaffare fine al fine di sopra a ciaffare e coppo e col pallone corno bel gioco a formare.

questa piazza lo farebbe, chi minaccia, chi minaccia, chi minaccia, chi minaccia, chi minaccia, chi minaccia, chi minaccia, chi minaccia, chi minaccia, chi minaccia, chi minaccia, chi minaccia, chi minaccia, chi minaccia, chi minaccia, chi minaccia, chi minaccia, chi minaccia, chi minaccia, chi minaccia, chi minaccia, chi minaccia, chi minaccia, chi minaccia, chi minaccia, chi minaccia, chi minaccia, chi minaccia, chi minaccia, chi minaccia, chi minaccia, chi minaccia, chi minaccia, chi minaccia, chi minaccia, chi minaccia, chi minaccia, chi minaccia, chi minaccia, chi minaccia, chi minaccia, chi minaccia, chi minaccia, chi minaccia, chi minaccia, chi minaccia, chi minaccia, chi minaccia, chi minaccia, chi minaccia, chi minaccia, chi minaccia, chi minaccia, chi minaccia, ch